scoprirai tra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e così faranno sempre. E Suzanne regge lo specchio e tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che ti ha toccato il corpo, il tuo corpo perfetto.